Allo, allo, allo qui. C'è un sistema si vuole. Allo, allo qui. Allo, allo qui. C'è un sistema si vuole.